Ditemi voi, signori, se i quattrini di buonso potevano finire meglio di così. Per questa infamia m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con l'incensa del gran madre Dante...